0: De 2 a 5 de la tarde por OK Radio.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.